Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Basta.
1: Radio Jura.
0: Basta.
1: Radio Jura.
0: Basta.
1: Radio Jura.
2: Everybody's free to be.
1: Radio Jura.
2: Everybody's free to be a VIP.
1: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.